continua, si continua, amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, per esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo, e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Mythos è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, diciamo così, studente, studia e viene addestrata sugli output, sulle uscite, insomma, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump, David Sachs, non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato.

Andiamo ancora avanti in questa puntata, amici, parliamo di intelligenza artificiale, ma anche attenzione di malware. Direte voi cosa c'entra e c'entra come. Microsoft stessa ha rilevato infatti diverse campagne di ingegneria sociale che sfruttano la popolarità di chatbot di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e Claude. I cybercriminali cosa fanno? Ingannano le ignare vittime con del phishing, il malvertising e tecniche di SEO, questo con lo scopo di installare dei malware e rubare le credenziali o attuare delle truffe finanziarie. Quindi l'azienda ha un po' descritto quelli che sono stati i casi più recenti. La prima campagna sfrutta la popolarità di ChatGPT. Proprio all'inizio di maggio sarebbero state inviate oltre 100.000 mail di phishing in un singolo giorno a varie aziende. Il messaggio, che sembra provenire da OpenAI, invita l'utente a fornire un nuovo metodo di pagamento, questo entro 7 giorni, per continuare ad accedere a ChatGPT Plus. E dopo una serie di reindirizzamenti, come si fa in questi casi, si arriva ad una pagina in cui devono essere inseriti nome e cognome, indirizzo di residenza e i dati della carta di credito. Una simile tecnica è stata anche utilizzata per ingannare gli utenti di cloud. In questo caso i destinatari ricevono la email che riguarda una presunta violazione dei termini di servizio, quindi è necessario seguire delle istruzioni in un PDF allegato per presentare l'appello. E cliccando poi su un link inserito nel PDF viene infine aperta una falsa pagina di login alla Microsoft, e tramite un attacco, insomma, i cybercriminali intercettano quelli che sono i token di autenticazione, e a questo punto potete ben capire che sono loro a prendere il comando della situazione.

Devo dire che anche per questo lunedì noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla tecnologia con questo magazine Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento come sempre che viene rinnovato per domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.

partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica: non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo: aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola.

0: series of music. We'll return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con...

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, original.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia, in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
1: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
2: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
1: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
2: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Calcio e Mondiale 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Siamo a martedì mattina, benvenuti e ben ritrovati su Studio Radio per il consueto spazio quotidiano che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì qui sulla vostra Vintage Station del cuore. Io sono Tony Marano, rimarrò a vostra compagnia fino alle ore 9 con la nostra grande musica, una bella colonna sonora per alietare la nostra giornata e poi le notizie, l'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo. In regia c'è Gianni Maia, la supervisione tecnica Marco Del Monte, il nostro numero telefonico 339 633 0800, oppure la nostra mail per i contatti info@studioradio.it. Due le modalità di ascolto della nostra radio: attraverso il DAB Plus in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, canale 7B, oppure online www.studioradio.it, anche attraverso le app gratuite dedicate. Ma partiamo con ordine, ascoltiamo immediatamente la prima canzone di oggi.

giornata anche ai più ritardatari, a coloro si fossero messi soltanto adesso all'ascolto della nostra radio. E partiamo con la prima notizia di oggi. C'è un cambiamento silenzioso che sta riscrivendo le statistiche dei tumori negli Stati Uniti. Per decenni il fumo è stato considerato il nemico numero uno della gola, ma oggi i medici affrontano una realtà diversa. Il vero colpevole ora è l'HPV, il papilloma virus umano. Secondo i dati più recenti, questa infezione ha superato il tabacco come causa principale dei tumori orofaringei. Parliamo di carcinomi che colpiscono le tonsille e la base della lingua, spesso in persone che non hanno mai fumato. Il virus può restare silente per decenni, per poi risvegliarsi improvvisamente e innescare mutazioni cellulari. Oggi la prevenzione non riguarda più solo l'abbandono delle sigarette, ma una consapevolezza globale sulla salute virale. Da

Ed è proprio così. Sembra infatti che l'acqua del rubinetto non stia danneggiando l'intelligenza dei nostri figli. Finalmente la scienza ha parlato in modo definitivo. Per anni abbiamo letto post allarmanti sul fluoro nell'acqua potabile e sui suoi presunti danni allo sviluppo del cervello. Molti genitori hanno vissuto nel dubbio, ma oggi arriva una risposta rassicurante. Un imponente studio della University of Minnesota, appena pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, mette fine a decenni di controversie. I ricercatori hanno seguito oltre 10.000 persone per ben 60 anni, monitorandole dai 16 fino agli 80 anni di età. Il risultato è chiaro: non esiste alcuna differenza misurabile nel QI o nelle capacità verbali tra chi è cresciuto bevendo acqua fluorizzata e chi no. Gli esperti spiegano che i vecchi studi che avevano sollevato timori riguardavano zone con concentrazioni di fluoro fino a 10 volte superiori a quelle permesse in Italia e negli Stati Uniti. A livelli attuali il fluoro continua a essere un alleato fondamentale che riduce le carie del 25% senza alcun rischio per le prestazioni mentali. Una notizia che riporta serenità in milioni di famiglie. E voi preferite l'acqua del rubinetto oppure quella in bottiglia?

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Così il caso di Henry Novak sta scuotendo l'opinione pubblica mondiale e ha spinto Elon Musk a un intervento senza precedenti. Henry, uno studente di soli 18 anni della Southampton University, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato nel dicembre del 2025. Le immagini della bodycam della polizia mostrate recentemente in tribunale rivelano una sequenza agghiacciante. Nonostante Henry stesse esagerando, stando a terra e ripetesse di non riuscire a respirare, gli agenti lo hanno ammanettato e dichiarato in arresto per sospetta aggressione. La polizia ha scelto di credere immediatamente l'aggressore, che sosteneva di essere stato vittima di insulti razzisti, ignorando le ferite mortali del giovane. Elon Musk è intervenuto duramente sulla questione, definendo il comportamento degli agenti una vergogna assoluta. Il proprietario di X ha annunciato che finanzierà personalmente e integralmente la causa legale della famiglia Novak per morte ingiusta. Musk ha chiesto inoltre che gli agenti coinvolti vengano rimossi immediatamente dal servizio per la loro condotta disumana.

0: di lunedì.
1: E voi, cari amici di In The Morning, vi siete mai chiesti perché i nutrizionisti dicono di non buttare mai la buccia del limone? Quello che la maggior parte delle persone scarta è in realtà la parte più preziosa di questo frutto. La scorza è un concentrato puro di dilimonene, un composto naturale che lavora instancabilmente per la vostra digestione. Aiuta infatti il corpo a elaborare i grassi in modo più efficiente e stimola il flusso biliare, fondamentale per la salute della cistifellea. Non solo, la buccia contiene fino a 10 volte più vitamina C rispetto al succo e una cascata di antiossidanti chiamati flavonoidi. Questi alleati combattono lo stress ossidativo e supportano il metabolismo quotidiano in modo naturale. Non è un rimedio miracoloso istantaneo, ma un gesto quotidiano che trasforma i vostri pasti. Basta infatti grattugiare un po' di scorza, rigorosamente bio, mi raccomando, e ben lavata, su insalate, yogurt o infusi per fare il pieno di

È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ancora negli Stati Uniti questa mattina, dove la rivolta contro l'intelligenza artificiale è appena diventato ufficiale. In Ohio, per esempio, un movimento di cittadini ha deciso che le parole non bastano più e sta tentando un'impresa storica: inserire il divieto per i mega data center direttamente nella Costituzione dello Stato. Il gruppo Grassroots Ohio Residents for Responsible Development ha già raccolto 25.000 firme in sole 5 settimane. L'obiettivo è chiaro: bloccare ogni impianto che superi 25 megawatt di potenza. Una mossa che colpirebbe dritto il cuore i colossi come Amazon, Google e Meta, che stanno trasformando l'Ohio nel nuovo hub globale dell'intelligenza artificiale. Perché questa rabbia? I residenti segnalano bollette elettriche raddoppiate, un consumo di acqua spaventoso e una rete elettrica ormai al collasso. Nonostante i miliardi di investimenti promessi, i cittadini vedono pochi benefici e troppi sacrifici. La sfida ora è titanica: servono 413.000 firme valide entro il 1 luglio per portare la questione al voto di novembre. Se dovessero farcela, l'Ohio diventerebbe il primo stato a blindare il proprio territorio contro l'espansione incontrollata dei giganti del tech.

A proposito di energia, la rivoluzione energetica potrebbe trovarsi in un panetto di tofu. Ma com'è possibile? Addio litio, gli scienziati hanno appena presentato, infatti, una batteria ad acqua che non esplode, non scotta e potrebbe durare più della casa che alimenta. Il segreto è in un ingrediente che miliardi di persone mangiano ogni giorno, la salamoia del tofu. Invece di acidi corrosivi e metalli tossici, questa batteria usa sali di magnesio e calcio. È così sicura che l'elettrolita è tecnicamente commestibile, ma il dato che sta scioccando il mondo dell'energia è un altro: 120.000 cicli di ricarica. In termini pratici, se la carichi una volta al giorno, questa batteria smetterà di funzionare tra circa 300 anni. Mentre le batterie dei nostri telefoni iniziano a morire solo dopo 2 anni, questa tecnologia promette di rendere obsoleti i costi di sostituzione per secoli. Non è pensata per il nostro smartphone, chiaramente, ancora un po' troppo ingombrante, ma per reti elettriche cittadine e grandi infrastrutture remote. Immaginate un mondo dove l'energia pulita dal sole e dal vento viene conservata in enormi serbatoi d'acqua salata, senza rischio di incendi e senza scavare miniere devastanti in zone di guerra.

0: organizzazione che si chiama Ocean Cleanup. Boyan ha appena superato un traguardo incredibile: 50 milioni di chili di spazzatura rimossi dai nostri mari e dai fiumi. Il cuore del progetto è nel Pacifico, dove enormi barriere galleggianti catturano tonnellate di rifiuti senza danneggiare la fauna marina. Ma non finisce qui. Per bloccare il problema alla radice, Boyan ha schierato gli Interceptor. Sono delle imbarcazioni solari che fermano la plastica nei fiumi più inquinati del mondo prima che raggiunga il mare. Dai canali di Los Angeles alle correnti del Pacifico, questa tecnologia sta dimostrando che un'idea coraggiosa può cambiare il destino del pianeta. È la prova che la determinazione vince finalmente sullo scetticismo.
1: Bene.

0: Ed è con questo brano che si chiude l'appuntamento di questa mattina di In The Morning. Io non posso fare altro che ringraziarvi ancora una volta per il vostro supporto e per aver scelto di seguirci tutte le mattine tra le 8 e le 9. Torneremo per i più distratti questa sera in replica dopo la mezzanotte e ancora domani mattina alla stessa ora saremo qui in radio dopo le notizie delle ore 8 per altri 60 minuti fatti di grandi classici e naturalmente di notizie, informazioni, attualità e curiosità dall'Italia e dal mondo. Vi invito a rimanere sintonizzati perché abbiamo una colonna sonora di tutto rispetto quest'oggi nella nostra programmazione e questa sera in prima serata alle ore 21 torna oramai quello che è diventato un appuntamento fisso del martedì sera. Ugo Buizza con il suo spazio Tracce, due ore tra grandi classici e nuove sonorità. Grazie ancora e buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In the Morning con Tony Marano.

0: Sono le 8:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
1: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
2: Dall'estero, il primo round dei colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
1: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
2: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
2: Per il momento è tutto, più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: dietro le storie della musica.
1: Buffalo, New York, 24 marzo 1973. Va di scena questa sera al Memorial Auditorium Lou Reed, che da qualche settimana è in vetta alle classifiche con l'album Transformer. Registrato a Londra e coprodotto da Mick Ronson e David Bowie. È il secondo lavoro solista del rocker newyorkese dopo lo scioglimento dei Velvet Underground. E stavolta Lou ha fatto centro. Il suo rock ruvido ma pieno di poesia ha lasciato filtrare un po' di glam e qualche spruzzatina di pop intelligente, come dimostra il fantastico singolo Welcome the Wild Side. Immediatamente adottato dal vecchio amico nonché ex anfitrione Andy Warhol come sigla della sua trilogia di film sperimentali sulle drag queen della Grande Mela, Lou e Andy non sono i soli a camminare, come dice il titolo della canzone, lungo il lato selvaggio della vita. A un certo punto del concerto, uno spettatore un po' troppo entusiasta, dopo avergli urlato leather, cioè pelle, si avventa sulla rockstar e gli azzanna letteralmente le chiappe. Immediatamente preso dalla security, il fan vorace si dà una calmata e torna al suo posto. Lou Reed prende la cosa con filosofia e, dopo essersi fatto una risata, dichiara dal palco: l'America sembra davvero brava nel far crescere animali di razza. Ho sempre difeso i diritti dei gay e dei transessuali, dice Reed dopo il concerto. L'ho fatto in modo esplicito sin dal 1966, solo che allora erano tutti molto più bacchettoni di oggi. Certo che Lou Reed, in quanto trasgressione, non è da meno dei suoi fan. Qualche settimana dopo, durante lo stesso tour di Transformer, viene arrestato a Miami perché si mette a cantare Sucking on my ding dong, succhiando il mio, vabbè, coso, mentre tamburella il microfono sul casco di un poliziotto di guardia al concerto. E quando il capo della polizia di Miami lo trascina giù dal palco urlando "Sto portando quest'uomo in prigione", Lou Reed scoppia in una risata isterica.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Can't touch this.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot. Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
1: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
2: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
1: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato, Dan Holler, e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Dan Zimmerman.
2: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre 2 doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

martedì 23 giugno 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: We play the best classics, more than you can imagine.

0: This is Studio Radio, 24 hours a day of non-stop music.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
1: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
2: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone e due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno in cui Pistone fu eletto sindaco.
2: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
1: La MotoGP e Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale e nel 2026 proverà la rimonta sugli Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: band dietro le storie della musica.
1: Sono molti i fattori che contribuiscono a trasformare Prince da autore, musicista stimato, in superstar. Dopo anni passati a lavorare da solo in studio, Prince permette alla sua band, i Revolution, di partecipare alle registrazioni. In più decide di virare verso una soluzione per lui nuova, un classic rock condito da ballate di facile presa, splendidi assoli e ormai attesi riferimenti sessuali. Come forse più del rivale Michael Jackson, con Purple Rain, Prince riesce nell'impresa a fondere due mondi opposti come il rock bianco e la black identity, creando così un ibrido inedito venato di funky e rhythm and blues, ma anche di melodie e tecnicismi tipici di un certo rock bianco. Solo Sly Stone prima di lui c'era riuscito. Il gusto per la provocazione, per il chitarrismo, sono i motivi per cui spesso Prince e Frank Zappa sono stati accostati, ma non gli unici. I testi a sfondo sessuale sono sempre stati uno dei cavalli di battaglia di Zappa, che accoglie con simpatia Darling Nikki, presente proprio sull'album Purple Rain. Il brano, che parla di una sorta di ninfomane sempre pronta a fare sesso, piace molto meno a Tipper Gore, che chiede un maggior controllo sui testi ritenuti scabrosi all'interno degli album di Prince, controllo che da lì in avanti minerà per sempre la libertà di parola degli stessi artisti americani. You sexy.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È stata trovata abbandonata l'autopirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
1: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
2: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, a chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
1: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
2: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
1: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
2: È tutto, a più tardi.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onore a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
2: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
1: La fa spersa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
2: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina è ipotecato ai 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra-Ghana e Panama-Croazia.
2: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.

c'è una voce che non chiede permesso. Non si abbassa, non si piega, non si nasconde. Una voce che arriva come luce nella notte della disco, attraversa i corpi, rompe le paure e dice: esisti così come sei. Questa è la storia di Sylvester. Nato nel 1947 a Los Angeles, in un ambiente religioso, rigido, dove tutto ha un nome preciso, un ruolo definito, un confine da non superare, ci sono persone che quei confini invece li vedono per quello che sono, illusioni strette, e Sylvester è una di quelle persone. Da adolescente capisce qualcosa che molti passano una vita intera ad evitare. Non può essere contenuto, è una forza della natura. Non è nella famiglia, non è nella società, non è nelle aspettative. E allora fa una scelta radicale. Se ne va da casa, lascia le regole, lascia tutto ciò che cerca di ridurlo. E trova rifugio in una comunità ai margini, ma piena di verità, in un gruppo di donne trans, nere, le Disco Tees. È lì che nasce davvero Sylvester, non solo come artista, ma come identità libera in un mondo che ancora non ha parole, come non binario.

Sylvester vive già oltre le categorie. Negli anni 70 si sposta a San Francisco, città che pulsa di rivoluzione, arte, libertà e contraddizioni. Qui entra nelle The Cockettes, un collettivo drag teatrale, psichedelico e completamente fuori dagli schemi. Sul palco Sylvester non interpreta soltanto, incarna, si trasforma, omaggia icone come Billie Holiday o Josephine Baker, ma qualcosa è diverso. La sua voce non è imitazione, è rivelazione. È una voce che sfida le aspettative, acuta, potente, emotiva. Una voce che non dovrebbe appartenere a un uomo, secondo gli standard dell'epoca, e proprio per questo diventa rivoluzionaria. Nel 1974 inizia la sua carriera musicale solista, ma l'industria discografica non è pronta, i produttori vogliono cambiarlo, meno trucco, meno teatralità, voce più bassa, meno eccesso, in altre parole, meno verità. Sylvester ovviamente si rifiuta, perché essere se stessi per lui non è una scelta estetica, è sopravvivenza. E poi arriva il 1978, arriva con una canzone che non è solo musica, è dichiarazione, è liberazione, è manifesto. You make me feel my real. Quando parte non puoi restare fermo, non puoi nemmeno restare quello che eri prima. È disco, sì, ma è anche politica, identità e orgoglio. Real, reale appunto. In un'epoca in cui essere queer significa rischiare tutto, lavoro, famiglia e sicurezza, Sylvester canta la realtà come atto di resistenza. Il videoclip, le performance, ogni apparizione pubblica, tutto è visibile, tutto è sfida. E la pista da ballo diventa un luogo sacro, uno spazio dove chi è stato escluso può finalmente esistere. Negli anni 80, mentre il mondo cambia e la disco evolve, Sylvester non smette, continua ad esibirsi, continua ad esserci, non solo come artista, ma come presenza attiva nella comunità LGBTQ+. Poi arriva il momento più buio, l'epidemia di AIDS che colpisce duramente la comunità che lui ha sempre difeso e rappresentato. Paura, stigma, silenzio. Molti vengono dimenticati, ignorati, lasciati soli. Sylvester no. Affronterà la malattia con la stessa dignità con cui ha vissuto senza nascondersi. Continua ad essere visibile in un tempo in cui la visibilità può essere pericolosa. Ma nel 1988, a soli 41 anni, muore. Ma certe voci non finiscono. Restano nei bassi che vibrano nei club, restano nei cori che si alzano insieme, restano in ogni persona che oggi può dire «sono così», senza chiedere il permesso. L'eredità di Sylvester non è solo musicale, è culturale, è politica, è profondamente umana. È nella libertà di espressione che oggi molti danno per scontata, è nella cultura queer che continua a reinventarsi, e in ogni artista che osa essere troppo invece che abbastanza. E forse se ascolti bene quella voce è ancora lì, e non ti chiede chi sei, ma ti ricorda che puoi esserlo.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
1: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
2: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
1: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Torna Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
4: Disco Party. Back in the groove.

0: meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party from Tom Maltantolari 11. We play the best disco classics.

Disco Party. One 100% of real disco.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. The best disco classics ever.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
2: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
1: L'afa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
1: Il mondiale ora, tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
2: Per ora è tutto, a più tardi. Disco Party, the return of the Disco 70.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
1: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
2: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
2: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
1: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: È il momento di parlare di tecnologia alla radio e noi anche oggi siamo ben lieti di farlo con voi, amici. Ben ritrovati con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. C'è il nostro magazine dove si parla di tutte quelle che sono le novità, anche quest'oggi un focus sui prodotti nuovi che troveremo magari al rientro dalle vacanze, perché già si comincia a pensare alle vacanze, ma anche al rientro, visto che negli scaffali saranno pronti altri gadget molto interessanti. Ce ne occuperemo anche oggi, state con noi.

L'argomento del giorno, amici, in questa puntata è quello di Cloud Mythos 5 e Fable 5. Attenzione, sapete che c'è stato questo ban e a quanto pare la colpa è forse da attribuire ad Amazon. Secondo Wall Street Journal, la decisione dell'amministrazione Trump di ordinare il ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 è arrivata dopo una segnalazione da parte di Amazon, che dovete sapere è anche il principale azionista. Comunque gli Anthropic, i ricercatori dell'azienda di Seattle, avrebbero scoperto un modo per aggirare le protezioni, quindi il CEO Andy Jassy ha informato i funzionari governativi. La CEO di Utah Security afferma che non è un vero e proprio jailbreak. Che cosa succede? Al momento Amazon, insomma, non si sa se abbia fatto la spia, come si dice. Beh, però diciamo che sono conferme non ancora ufficiali, quindi ecco, si tratta di indiscrezioni. Secondo le fonti del Wall Street Journal, i ricercatori di Amazon sarebbero riusciti ad aggirare i filtri di Cloud Fable 5 e ottenere delle informazioni che potrebbero essere sfruttate per eseguire degli attacchi informatici. In pratica hanno effettuato il jailbreak del modello. Andy Jassy, appunto il CEO di Amazon, ha contattato subito l'amministrazione Trump per discutere di questo problema. Dopo un meeting tra vari funzionari del Dipartimento del Commercio, ha deciso di imporre il divieto di accesso sulla base delle norme relative alle esportazioni. Beh, ciò significa che governi, aziende e singoli individui stranieri, inclusi dipendenti di Anthropic, ora non possono utilizzare Cloud Mythos 5 e Fable 5. Vedremo per quanto durerà questa specie di ban, ma non è sicuramente una cosa che vi posso già dire che si risolverà a breve.

E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica. Incredibile, dico quello che sto per dire. C'è un personaggio che potrebbe veramente debellare lui stesso da solo la fame del mondo. E questo personaggio è Elon Musk. Attenzione a quello che vi dico, 1.000 miliardi di dollari, che è una cifra che il cervello umano forse neanche progettato per comprendere. La usiamo come se fosse un numero, ma è più simile ad una distanza astronomica tradotta in valuta. Elon Musk è ufficialmente il primo trilionario della storia. Beh, proviamo un po' a capire che cosa significa questo. Per contare un milione di secondi si impiegherebbe 11 giorni e mezzo. Per arrivare ad un miliardo di secondi sarebbero necessari 31,7 anni, buoni qua. Un trilione di secondi invece, pensate, corrisponde a 31.700 anni. Per raggiungere questo intervallo temporale, partendo da oggi, il conteggio sarebbe dovuto iniziare nel Paleolitico, quando c'era l'uomo di Neanderthal. Ecco, ora cambiamo metodo di misura. Immaginiamo magari di guadagnare un milione di dollari per ogni metro che noi camminiamo. Partendo da Times Square a New York si raggiungerebbe un miliardo, arrivando al Museum of Modern Art, qualche centinaio di metri. Per un trilione si dovrebbe camminare per 1.000 chilometri, magari da Times Square a Dayton nell'Ohio. 9 giorni e mezzo di cammino ininterrotto. Ecco, una banconota da un dollaro loro pesa esattamente un grammo, un milione di banconote pesa una tonnellata, circa, diciamo così, quanto 5.000 belle balenottere azzurre più grandi mai esistite, che possono raggiungere le 200 tonnellate impilate magari una sopra l'altra. Beh, quindi impilando un milione di penny si otterrebbe, pensate, una colonna alta circa un migliaio, quasi 4 volte altezza dell'Empire State Building. Con un trilione di penny la stessa colonna sarebbe così alta da raggiungere la Luna e tornare sulla Terra 2 volte. Avete capito chi è lui, Elon Musk? Un trilione di dollari, insomma, più che sufficiente a risolvere, come dicevamo, la fame del mondo intero entro il 2030. È incredibile che, insomma, una ricchezza così sia concentrata nelle mani di una persona.

noi continuiamo dopo la musica, andiamo avanti in questa puntata perché dobbiamo parlare anche di intelligenza artificiale come se fosse la prima volta che lo facciamo. No, questa volta la cosa, amici, è seria. C'è Siri, ecco, con la nuova versione dell'assistente digitale annunciata dalla Apple durante l'evento di Barcellona. Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, i risultati dei primi test sarebbero positivi, ma non può ancora competere con i concorrenti per alcune attività, quelle più complesse. Manca anche la funzionalità che consente di accedere ai chatbot di terze parti. Siri AI, ecco, offre quasi tutte le funzionalità annunciate 2 anni fa, comunque mai arrivate sul mercato. Può finalmente però rispondere in modo pertinente a richieste più personali, cercando delle informazioni nelle app e comprendendo che cosa viene mostrato sullo schermo. La nuova Siri può gestire anche delle attività quotidiane, quindi la maggioranza degli utenti non deve più avviare le applicazioni di ChatGPT o altri chatbot. Però, ecco, c'è un però: non può gestire ancora compiti più complessi offerti dai concorrenti, tra cui la ricerca dettagliata, le analisi dei dati, la scrittura di codice, magari la revisione di documenti legali e la generazione di grafici, presentazioni e fogli di calcolo. Queste funzionalità potrebbero essere aggiunte in un futuro insieme allo sviluppo di capacità agentistiche, quelle un po' simili a Open Cloud, che consentono a Siri di eseguire delle azioni in autonomia per conto dell'utente. Comunque, ecco, una possibile novità era stata già anticipata a fine marzo. Si tratta delle estensioni che permetteranno comunque di poter scegliere magari di utilizzare chatbot di terze parti all'interno di Siri. Nel codice di iOS 27 ci sono tracce di questa funzionalità e il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, comunque ipotizza anche dei motivi per cui Apple, diciamo, non ha ancora svelato questa integrazione. Ecco, Gurman ricorda che Siri e le funzionalità di Apple Intelligence sono gratuite, i costi comunque aumenteranno per offrire capacità più avanzate, quindi non è ancora esclusa l'introduzione magari di un possibile abbonamento per poter accedere alle funzionalità premium in combinazione con delle restrizioni sul numero di richieste. Beh, in questo caso staremo veramente a vedere, come si dice.

dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti qui a Radio Web, perché questa notizia è balzata subito agli onori della cronaca. Infatti l'FBI, Google e Black Lotus Lab di Lumen Technology avrebbero collaborato per smantellare, si chiama Outsider Enterprise, che era un servizio di phishing cinese utilizzato per rubare le password e i dati delle carte di credito. Sono stati sequestrati dai server wallet di criptovalute. L'azienda di Mountain View ha presentato questa denuncia contro i truffatori, in cui viene evidenziato l'uso di Gemini per poter creare dei siti fasulli. Ecco, Outsider Enterprise era una phishing as a service, così si chiama, attiva da luglio 2023. I gestori fornivano ai cyber criminali meno esperti quello che era un po' tutto l'occorrente, il kit per creare i siti di phishing e tutorial per poter sfruttare Gemini in modo da velocizzare la generazione del codice. Costo dell'abbonamento era di $88 a settimana o $200 al mese. Comunque il servizio veniva pubblicizzato tramite un canale Telegram. Google avrebbe pubblicato, diciamo, i dati che dimostrano la portata di questa truffa: 2,5 milioni di SMS inviati in 2 settimane, quindi di maggio, 9.000 siti fasulli, oltre 1 milione di indirizzi URL. Secondo l'FBI, questi cyber criminali avrebbero rubato dati di oltre 3,8 milioni di carte di credito e causato dei danni economici per oltre $1,9 miliardi. Ecco, i bersagli principali comunque erano cittadini americani. L'azienda di Mountain View ha collaborato con i 3 operatori telefonici americani per bloccare gli SMS prima della ricezione. Pensate, oltre 290 template, quindi i modelli che consentivano di creare siti con un design simile a quello delle banche, le agenzie governative e operatori telefonici. Queste vittime ricevevano SMS con dei link per risolvere presunti problemi con l'account e magari con la consegna di pacchi. E una volta, indirizzati verso degli account, chiaramente indirizzi fasulli, eccolo qua, che aprivano delle pagine e da lì partiva la truffa.

Bene, amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web Maurizio Rossi, cioè io che ho condotto la puntata per voi anche quest'oggi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento come sempre viene rinnovato domani, vi aspetto sempre alla solita ora.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione,

0: Sono le 16:59 minuti.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
1: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
2: La cronaca ora, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
1: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
2: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
1: Mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

diletto anch'io. Ma lasciamo da parte la chitarra un attimo e torniamo a quel 1977. La voce di Lucio Dalla non chiedeva permesso, entrava, spaccava l'aria e si prendeva lo spazio, ma le parole per anni non erano state le sue. Erano nate altrove, nella mente affilata di un poeta come Roberto Roversi, e lui le vestiva di musica, funzionava, e come se funzionava, ma dentro qualcosa restava in sospeso, come una frase mai finita. Per molto tempo era stato un equilibrio perfetto. Uno scriveva, l'altro respirava tra le note. Poi all'improvviso quel filo si spezzò. E quando si spezza un filo non fa rumore, fa solo vuoto. Un vuoto che all'inizio sembrò essere solo un silenzio, ma poi crebbe. Si allargò, si infilò sotto la pelle e diventò una domanda. E adesso? La risposta non arrivò subito. Arrivò il dolore. Sua madre morì all'improvviso, un infarto, nessun preavviso, nessuna possibilità di prepararsi. È uno di quei momenti in cui il mondo non cambia lentamente, crolla. E quando crolla non resta molto a cui aggrapparsi. Così cosa fa Lucio Dalla? Scappa. Si ritira alle isole Tremiti. Un mare aperto, il vento, il silenzio. Nessuno che chiede, nessuno che pretende. Solo acqua che si muove, sempre uguale e sempre diversa. E lui guarda. Per giorni, forse per settimane, perché a volte guardare è l'unica cosa che si riesce a fare. Il mare diventa uno specchio, ma non riflette il volto. Riflette quello che c'è sotto. E sotto c'è tutto, la perdita, la rabbia, la libertà che fa paura. Sì, perché quella è anche libertà. Per la prima volta le parole devono venire da lui. E non è un dono leggero, è una responsabilità. È esporsi, è dire questa volta parlo io, ma da dove cominciare? Da un'immagine. Aveva in testa un quadro di Böcklin, visto a Zurigo, la predica di Sant'Antonio ai pesci. Un santo sul bordo dell'acqua e i pesci a migliaia emersi dal mare ad ascoltarlo, immobili, silenziosi, sgomenti. Non lo aveva dimenticato, non poteva. Era rimasto lì, fermo da qualche parte nella memoria come in attesa. Quella scena quindi ritorna, non lo lascia più, perché non è solo un quadro. È una sensazione, è l'idea di una umanità che si ferma, che emerge dal rumore, che alza la testa per cercare un senso. E allora succede qualcosa, il dolore, il mare, quell'immagine si incontrano tutte insieme e diventano parole, parole sue, non perfette, non costruite, ma sicuramente vere. Comincia a scrivere. Ogni dettaglio conta, ogni immagine è un pezzo di mondo. Un mondo che non è sereno, non è rassicurante, è un mondo che brucia. Un mondo dove il potere opprime, dove il pensiero fa paura, dove chi è piccolo si nasconde, si muove di notte, cerca di non essere visto. Non c'è eroismo in questa storia, c'è osservazione. E poi c'è quel suono, quel fischio. Non è musica, non davvero, è qualcosa di più umano, più fragile, è una rassegnazione. È il suono di chi guarda il mondo e capisce di non poterlo fermare, di non poterlo salvare. E allora, che cosa rimane? Fischiettare. Per riempire quel silenzio, per non urlare, per restare vivo. La canzone prende così forma, non come un progetto, ma come una necessità. E quando esce, qualcosa cambia. Non subito, non in modo evidente, ma resta, perché è una di quelle canzoni che non si esauriscono, non si spiegano una volta sola, tornano e ogni volta dicono qualcosa di diverso. E poi, pochi mesi dopo, la realtà irrompe. Il rapimento di Aldo Moro, la tensione, il paese che trattiene il respiro. E quella canzone improvvisamente sembra sapere già tutto, come se avesse già visto, come se avesse già capito. Quindi diventa altro. Non è più solo una canzone, è uno specchio, è una domanda aperta. Quanto è profondo il mare? Davvero il mare che abbiamo dentro? E quante volte invece di nuotare restiamo fermi a guardare? 10 minuti passano così. Tra voce e silenzio, tra immagini e ricordi. E quando la musica finisce resta quella sensazione strana che qualcosa sia stato detto, ma non tutto, perché certe canzoni non riescono mai davvero, cambiano, crescono, ritornano, proprio come il mare.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
1: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
2: Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
2: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
1: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: understood.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noah. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
1: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
2: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. E quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
1: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio.

0: Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

0: dietro le storie della musica.
1: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo, fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente alla accattivante melodia, ma soprattutto ha un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone, con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi.

di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio. Spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio. Enjoy the music.

Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20:03.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Studio Radio, original classic.

Eccomi ancora con voi per una nuova puntata di Tracce. Ugo Buizza per una nuova onda di musica, una nuova trasmissione, una delle ultime prima della pausa estiva, quindi l'ultima, una delle ultime della stagione 2025-2026, che spero vi sia piaciuta. Bene, puntata di oggi come al solito molto ricca, sono molto felice di essere con voi come sempre. E direi di iniziare in ricordo di una cosa recentissima, un evento bellissimo che c'è stato in quel di Chiari grazie alla DMR, ovvero il concerto dei De Fuegos, che è stato incredibilmente partecipato e secondo me anche inaspettato, perché è una band che non fa album nuovi dal 1989, direi che sorprende il fatto che abbia ancora questa freschezza e che sappia stare sul palco in una maniera fantastica e trascinante. Direi di cominciare però con Dan Zane. Lui ha fatto un sacco di album dedicati ai bambini, ha vinto anche dei Grammy e qualche anno fa ha registrato anche un album con tanti ospiti dedicato alla figura di un grande e leggendario fondatore della nostra musica, padre fondatore, ovvero Led Belly. Dal repertorio di Led Belly vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Rock Island Lane ed è cantato insieme a Billy Bragg. Dan Zane, inaugurando la puntata di oggi.

Island, Rock Island Line, per quanto riguarda Dan Zane a inaugurare la puntata di oggi con questo brano firmato da Led Belly, ed è bellissimo che Dan Zane abbia dedicato buona parte della sua carriera a incidere brani per i bimbi. È una tradizione poi soprattutto della musica americana o anglosassone, ed è una cosa secondo me fantastica, perché la musica non ha mai età. E a proposito di anni, come dicevo prima, Del Fuegos sono stati attivi dal 1982 al 1989, quindi pochissimo tempo, hanno registrato solo 5 album e un EP, quindi non molta roba, ma ragazzi, loro dal vivo hanno veramente spaccato, come si dice. E uno dei brani più applauditi in quel di Chiari sul palco della DMR è stata questa trascinante It's Alright, cantata da tutto il pubblico in piedi sotto il palco.

Boston, Massachusetts. Questo era il secondo album dei Del Fuegos, che francamente non ascoltavo da tanto tempo. Ci è voluto il concerto di Chiari per farmeli riamare e riascoltare. Grandissimo. Tra l'altro ci sono molti echi dei Clash anche soprattutto in questo brano, ma anche in altri dei Del Fuegos. E il fenomeno dei Paisley Underground, rock dei Paisley, denominato Paisley Underground, generò tanti gruppi molto molto interessanti e ancora molto attuali. Uno di questi è un gruppo che non esiste più da parecchi anni, cioè dal 1992, possiamo dire che adesso che era una sorta di supergruppo. Sto parlando dei Green on Red, dove militava Chris Cacavas, per esempio, Dan Stewart e Chuck Prophet. Chuck Prophet, che è stato ricordato nel concerto di Chiari di Edward Abbiati, perché Edward ha collaborato con Chuck Prophet, c'era anche il fratello di Chuck al concerto di Chiari, e quindi mi è venuta voglia ancora di riascoltare queste cose. Quindi da Green on Red, il titolo anche della canzone è anche il titolo di un loro album, questa si chiama This Time Around.

Storia strana quella del prossimo gruppo dopo i Green and Red, storia strana quello dei Loft. Sono il loro secondo album, il primo è stato pubblicato nel 2025, quindi recentemente, ma è una cosa stranissima. È un quartetto, vengono da Londra, ma loro hanno superato abbondantemente la cinquantina, quindi non sono dei ragazzini. Hanno pubblicato questo loro secondo nuovo album che si chiama Badges e l'ho trovato davvero folgorante. Non è nulla di nuovo, anzi è un già sentito, è un pop molto anni 60, ma ragazzi ci sono tante di quelle idee e tanta di quella gioia di suonare in questo album che mi ha davvero folgorato. E allora vi regalo subito un brano da ascoltare, ricordo il nome del gruppo appunto, che sono i Loft. Questa è Goodbye Saturday Night.

by Saturday Night, bellino, molto bellino questo album. Sono i Loft dal loro Badges, ve lo consiglio perché ama queste sonorità, a me piace tantissimo, molto nostalgico. Ancora più nostalgico forse è il nuovo album di una formazione americana, magari meno poco conosciuta, scusate, è la formazione di un cantante attore bravissimo che è Billy Bob Thornton, che è arrivato al 21esimo album. Il nuovo lavoro si chiama In the Bay, ovviamente sto parlando dalla Baia di San Francisco, ovviamente perché l'album è intriso di musica californiana e soprattutto fa molto Beach Boys. In the Bay segue a distanza di poco tempo, di un anno circa, un album invece che era ispirato interamente ai Beatles e registrato addirittura a Abbey Road. L'album si chiamava Pepper, come Sgt. Pepper's, Pepper Tree Hill, che vi consiglio di cercare. Ma questo nuovo album che vi faccio ascoltare, In the Bay, è proprio un gioiellino. Anche qua siamo dalle parti del puro pop derivativo, ma che bello. Questa è Didn't Count the Days.

Ma che bellezza riascoltare queste sonorità incredibili da parte dei Boxmasters, che ritornano con questo In the Bay, Billy Bob Thornton, con questa Don't Count the Days, che apre anche questo album che consiglio a tutti gli amanti del genere. Se volete riascoltare le atmosfere alla Beach Boys con un pizzico di Beatles, appunto, e tanta tanta originalità comunque. E da questo brano, che parla di non contare i giorni, per par condicio, prima vi ho fatto ascoltare Dan Zane parlando di Del Fuegos, allora ascoltiamo anche Warren Zane, l'altro fratello, da un suo album del 2011. Questa è Everybody Has Their Days. Anche qua si parla di giorni.

ognuno ha i suoi giorni, everyone has their days. Questo era Warren Zane da un suo album mica male. Tra l'altro Warren Zane era amico di Tom Petty, ha collaborato con Petty, e in questo album c'è molto del sound degli Heartbreakers, del gruppo di Tom. Bene, da Warren Zane invece, che abbandoniamo, a un classico secondo me, anche se poco ricordato, di George Harrison, che era stato inciso, è stato scritto anzi da Harrison durante il periodo Beatles, in particolare nel 1968, quando loro erano in India, e il brano si chiama Not Guilty. Lui però l'ha registrato molti anni dopo in un suo album solista e ce lo ricorda che lui non è colpevole. Not Guilty.

proprio carino questo brano, come vi dicevo, venne scritto da Harrison durante il periodo in cui andarono in India, in quella famosa vacanza indiana nel 1968, e il brano nel testo cita anche il famoso Maharishi Mahesh Yogi, quello il loro guru, e poi parla anche della frustrazione che aveva lo stesso Harrison in quanto si sentiva tagliato fuori e non considerato, e le sue canzoni non avevano lo stesso peso di Lennon McCartney, altri tempi. E da George Harrison, da Not Guilty, invece ai Beatles, interpretati da un duo newyorkese per un disco del 2026, anche se non sembra. Questo è l'intero album Help, rifatto dai Como Brothers, proprio come il lago di Como, come la città di Como, e questa è You Got to Hide Your Love Away.

canzoni eterne interpretate con grande gusto e grande amore, come se fossero ieri, invece, come se fossero oggi, invece era, scusate, più che ieri, molti molti anni fa. You Got Your Love Away, 1965, scusate, Help era l'album e questa era la versione dei Como Brothers. E da un classico all'altro, con questa parte di tracce, dall'esordio solista del grande Paul Simon, anche se in realtà aveva esordito già anche lui nel 1965 con Songbook, album poi diciamo ritirato e poi ripubblicato, e c'erano le canzoni che poi incise insieme all'amico Art Garfunkel. Paul Simon esordì nel 1972 con l'album omonimo, e in questo disco ci sono delle canzoni meravigliose che io ogni tanto vado a riascoltare e quindi a farvi riascoltare. Questa per esempio è una delle più belle, si chiama Run That Body Down.

una meraviglia, davvero un gioiellino. Run That Body Down dal Paul Simon del 1972, tanti anni, ma canzoni eterne. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo ancora una volta, sono Ugo Buizza e la puntata di oggi va avanti, prosegue ancora con un brano dei Beatles. Curiosa questa mia scelta, no, l'ho voluta ovviamente, l'ho scelta io. Questo è un film del 2001, ovvero la colonna sonora di un film del 2001, un film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer, molto carino, che si chiamava I Am Sam. E la particolarità della colonna sonora di questo film sta nel fatto che proprio tutte le canzoni sono canzoni dei Beatles. Io ho scelto questa particolare versione di Let It Be interpretata da Nick Cave. Tutto qua.

Che dite? Beh, Nick Cave, in effetti Let It Be poi si presta tantissimo anche al suo spirito, alla sua spiritualità, devo dire. Questa era la versione di Let It Be dalla colonna sonora di M. Sam, un altro tributo invece a un amico che era Lou Reed per Joseph Arthur, un amico particolare conosciuto nel 1996 e poi con avvicinamenti e allontanamenti dovuti al fatto che Joseph Arthur faceva uso di droghe e questo a Lou Reed non stava bene e quindi c'erano dei periodi di silenzio, un rimpianto un po' che Joseph Arthur dice di avere. Nel corso di un'intervista dice infatti di avere il rimpianto di non essere stato sincero e sempre equilibrato nei confronti dell'amico Lou Reed. Ma nel 2013 gli dedica un intero lavoro, un intero album che si chiama semplicemente Lou e canta e interpreta anche la sua canzone preferita di Lou Reed, ovvero questa bellissima Coney Island Baby, spogliata ad ogni orpello, ma cantata con molta profondità.

Un'interpretazione davvero sentita, si sente che tutto l'amore che aveva per Lou Reed. Da Lou, tributo appunto a Lou Reed, Joseph Arthur con questa Coney Highland Baby. Ritorna un gruppo che io pensavo non potesse più esistere, con tante vicissitudini. Un album che si chiama Under the Sun Explode, che riporta in auge un gruppo che ho sempre apprezzato, mi ha sempre messo allegria ed è sempre stato un gruppo di pazzoidi. E sto parlando dei Sublime, che tornano con questo lavoro. Io vi faccio ascoltare questo brano di apertura che si chiama Ensenada.

Under the Sun Explode, il nuovo lavoro dei Sublime, che ritornano con la loro col loro miscuglio di vario, di reggae, di dub, di tante cose, e molto solari come sempre, esplosivi. Quindi da un'esplosione all'altra, a un gruppo sconosciuto ai più, sono sicuro che molti di voi non se li ricorderanno, io stesso li ero dimenticati. In realtà è Augusto Martelli, il direttore d'orchestra genovese, quello che faceva arrangiamenti per Mina e per tanti altri, che nel 1974 fondò un gruppo registrando due album. Il primo, Augusto Martelli and the Real McCoy, il secondo, banalmente, The Real McCoy volume 2. Ma l'importanza di questo gruppo sta nel fatto che la loro musica era funky, era assolutamente internazionale, non aveva un valore solo italiano, e la formazione vedeva tra le file Tullio De Piscopo, Pino Presti, grande bassista, Ernesto Verardi e Sergio Farina. Sentite un po' voi il groove che ha questo lavoro, è davvero qualcosa di eccezionale, e siamo nel 1974.

Allora, che dite? Non avevo torto, eh? Groove pazzesco e più che mai attuale questo di Augusto Martelli con questo gruppo Real McCoys. Ragazzi, sapevano fare dell'ottima musica, eh? Che dite? Assolutamente. E dopo questa piccola parentesi funk italiano con Augusto Martelli e Real McCoys, invece una... Non si può dire un nuovo lavoro. Diciamo che Ryan Adams pubblica finalmente, ufficialmente, per la sua etichetta, The Suicide Handbook, che è un progetto di molti anni fa che era circolato come bootleg. Sono canzoni in chiave acustica molto intime, molto belle secondo me, del periodo d'oro del buon Ryan Adams, in particolare il periodo di Gold. E questa canzone, quella che vi faccio ascoltare, proprio viene da quelle session, ma questa è in chiave acustica nella nuova pubblicazione di Suicide Handbook, in attesa di vedere in ottobre in Italia i concerti di Adams acustici. Questa è Dear Chicago. Vediamo. Scusate, eccola qua.

un'intensità che spesso Ryan Adams ha nelle sue lune, nelle sue essere così lunatico e fuori di testa, però quando fa le cose seriamente le fa benissimo. Io credo che Ryan Adams, e l'ho detto più volte, sia uno dei cantautori migliori usciti dagli anni 90 a livello proprio internazionale. E da Dear Chicago, da Suicide Handbook di Ryan Adams, invece questa è una cosa completamente diversa, un non troppo rock americano. Lui è l'ex Heartbreaker Mike Campbell, che ritorna con la sua formazione dei Dirty Knobs con un nuovo lavoro che si chiama Mission of Mercy. Questa canzone, quella che ho scelto, è Let Me Back My Dreams, anzi Let My Back In My Dreams. We'll be right back.

Mike Campbell non delude, a me piacciono molto gli album che ha fatto insieme ai Dirty Knobs e devo dire che l'intensità è sempre alta e riesce a ricreare sempre lo spirito del rock and roll americano. E da Mike Campbell e dai Dirty Knobs invece a un nuovo lavoro, anche qua si parla di rock americano, da un figlio d'arte che è Duane Betts, è figlio d'arte, figlio del chitarrista Dickie Betts, lui stesso chitarrista e poi fondatore anche di un supergruppo che guarda caso si chiama Allman Betts Band, perché Allman Brothers Band era il gruppo del padre di Dickie Betts. Quindi da questo nuovo lavoro che profuma di sud degli Stati Uniti, Duane Betts, l'album si chiama Isle of Hope e questa è Reckless.

molto molto bello. Reckless, Duane Betts, dal nuovo album Island of Hope, l'isola della speranza. Che bello, ma anche un bel titolo, devo dire. Bene, uno degli album più glorificati, più amati dalla critica in questo 2026 è senz'altro il nuovo lavoro di Stargate Simpson come Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Un album davvero riuscitissimo e intenso, e io vi regalo il brano che si chiama Make America Fuck Again, aggiungo io.

Make America Fuck Again, così recita Stargate Simpson alias Johnny Skies and the Dark Clouds, un album, come ripeto, molto molto interessante, molto bello, e sicuramente in fondo all'anno, alla fine dell'anno, lo troveremo in alto nella classifica dei dischi migliori dei 12 mesi. E da Johnny Blue Skies, passiamo invece a un gruppo, un trio storico, uno dei primi power trio, quello dei Cream, quello di Eric Clapton, quello di Ginger Baker e quello di Jack Bruce. Viene ripubblicato addirittura in 5 CD il leggendario doppio album del 1968 che si chiamava Wheels of Fire, allargato ovviamente con tanti live in più, perché i concerti erano tanti, quelli del Fillmore, e io vi regalo questa, I viaggi del coraggioso Ulisse, The Tales of Brave Ulysses, Cream.

Mamma mia, non erano male. Capite perché in quegli anni sui muri di Londra appariva la scritta Eric is God, lui suonava da Dio, veramente fantastico. Cream da Wheels of Fire, nuova versione Super Deluxe Edition, questa era Tales of Brave Ulysses. E ora invece un altro album dal vivo da una vecchia formazione degli anni 60, sto parlando degli Who, ma è un duo ovviamente, Roger Daltrey e Pete Townshend. Un album appena pubblicato, ve l'ho già fatto ascoltare nel corso di una puntata di Tracce, vi faccio sentire questo brano in una lunga versione di Won't Get Fooled Again. Mamma mia, mi ha cancellato letteralmente il suono.

Valeva la pena ascoltarla tutta questa versione live del 2023 all'Eden Project degli U di Wonderful Again. Valeva la pena perché davvero esplosivi come fossero dei ragazzini questi ottantenni, splendidi ottantenni. E invece la prossima ospite di Tracce è una cantante rock blues inglese che sarà dalle nostre parti, in particolare a Chiari, durante il Chiari Blues Festival il 18 di questo mese, 18 di giugno. E Samantha Fish infatti darà vita a un concerto come al solito incandescente. Lei è davvero molto molto brava ed energica, oltre che essere una ottima chitarrista. E vi faccio ascoltare un brano che ha a che fare con gli U, perché è Fortune Teller, che gli U avevano interpretato negli anni 60, un brano originariamente firmato da Alan Toussaint dal 1962, questa è la storia, interpretato tra l'altro non solo dagli U ma anche dai Rolling Stones, dagli Hollies e anche da Robert Plant, quindi una canzone importante. Fortune Teller, la cartomante, questa è Samantha Fish.

Andate assolutamente, non perdetevi assolutamente il concerto di Samantha Fish il 21 giugno. Io ho detto 18 perché sono impazzito, ma in realtà è il 21 giugno in quel di Chiari al San Bernardino, al Palasport del San Bernardino. Andate perché ne vale veramente la pena se volete e se amate questo rock blues energico e dal vivo, è il suo mondo, è la sua dimensione. Rimaniamo un po' in questa dimensione. Prima vi ho mandato i Cream, quindi musica classica direi, You, anche musica classica, questa volta meno classica ma classica lo stesso. Sto parlando di un'altra formazione importante, Felix Pappalardi per esempio, vi dice qualcosa? Vi dicono qualcosa in Mountain dal vivo a Dustock? Sì, perché questo è un tema da un western immaginario. Team from Imaginary Western, loro sono Mountain.

Team from Imaginary West, la chitarra di Leslie West ovviamente, insieme al basso di Felix Pappalardi e in batteria di Cocky Lang e invece le tastiere di Steve Knight. Mountain è un gruppo importante secondo me per un certo tipo di musica, sicuramente è musica un po' per vecchietti, diciamolo pure. Allora continuiamo su questa linea. Continuiamo con un tastierista che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. Lui si chiamava Mike Finnegan, io lo vidi dal vivo a San Siro insieme alla Carovana del Mediterraneo con il gruppo di Stephen Stills. È un tastierista pazzesco con un sacco di collaborazioni importanti. Da uno dei suoi album solisti molto bello, secondo me, ha registrato tra l'altro Muscle Shoals insieme a Barry Beckett, insieme a Roger Hawkins, David Dude, quindi tutta la sezione della Muscle Shoals. Questa è una cover di Billy Joel di un brano eterno, per quello parlavo di musica da vecchietti, The New York State of Mind, lo stato d'animo new yorkese. Mike Finnegan.

certamente una bella versione questa di Mike Finnegan, ma certamente io per esempio amo quella di Mark Almond, ovviamente l'originale di Billy Joel, ma questa è un'altra storia. Sono quasi passate le 2 ore di tracce, siamo verso la fine di questo programma. Ricordo che sono Ugo Buizza e che tutte le settimane vi regalo, spero che sia un regalo per voi, l'ascolto di buona musica che amo condividere con questo programma per 2 ore. E da un vecchio tastierista come Mike Finnegan, vecchio nel senso anche buono perché un suono particolare, a un in confronto a Mike Finnegan è un ragazzo, a Chet Faker, che tra l'altro il 21 luglio terrà un concerto in quel del Vittoriale a Gardone Riviera. Chet Faker, per chi non lo sapesse, ha usato questo pseudonimo, questo signore che si chiama invece Nick Murphy ed è australiano, che di solito fa musica elettronica. Ha pubblicato un nuovo album che a me è piaciuto molto, devo dire, perché mi ricorda qualcosa che sta tra, non so se ve li ricordate, i Blue Nile e anche David Gray in qualche modo. L'album si chiama Love for Strangers, un amore per gli stranieri, per esempio. E questo è un album davvero vecchia maniera, quindi vi consiglio, se non avete preso i biglietti e volete andare a vedere un bel concerto, il concerto di Chet Faker. Questa canzone si chiama This Time for Real.

Quindi ricordiamo 24 luglio in quel del Vittoriale a Gardone Riviera, concerto di Nick Murphy, ovvero Chet Faker, con questo suo nuovo album, secondo me è davvero molto molto carino e cantautorale in qualche modo, con l'uso dell'elettronica, ma un uso fatto.

0: Give Me a Rainbow, la voce di Haylin Davis da questo Wandering Star, ed è praticamente la penultima canzone di oggi di Tracce. Vi lascio con la musica dei Birds of Canada, questo gruppo inglese di musica elettronica che ci fa ascoltare questa The Age of Capricorn. E con questa musica Ugo Buizza vi ringrazio per l'ascolto. Tracce finisce qui per oggi, l'appuntamento è per la prossima settimana, ci saranno ancora due puntate prima della sosta estiva, e che dire, grazie davvero, grazie, ciao e buona continuazione di programmi, ciao.
1: M-A-B-U-S.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Siamo a martedì mattina, benvenuti e ben ritrovati su Studio Radio per il consueto spazio quotidiano che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì qui sulla vostra Vintage Station del cuore. Io sono Tony Marano, rimarrò a vostra compagnia fino alle ore 9 con la nostra grande musica, una bella colonna sonora per allietare la nostra giornata e poi le notizie, l'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo. In regia c'è Gianni Mai, la supervisione tecnica Marco Del Monte, il nostro numero telefonico 339 633 0800, oppure la nostra mail per i contatti info@studioradio.it. Due le modalità di ascolto della nostra radio: attraverso il DAB Plus in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, canale 7B, oppure online www.studioradio.it, anche attraverso le app gratuite dedicate. Ma partiamo con ordine, ascoltiamo immediatamente la prima canzone di oggi.

anche ai più ritardatari, a coloro si fossero messi soltanto adesso all'ascolto della nostra radio. E partiamo con la prima notizia di oggi. C'è un cambiamento silenzioso che sta riscrivendo le statistiche dei tumori negli Stati Uniti. Per decenni il fumo è stato considerato il nemico numero uno della gola, ma oggi i medici affrontano una realtà diversa. Il vero colpevole ora è l'HPV, il papilloma virus umano. Secondo i dati più recenti, questa infezione ha superato il tabacco come causa principale dei tumori orofaringei. Parliamo di carcinomi che colpiscono le tonsille e la base della lingua, spesso in persone che non hanno mai fumato. Il virus può restare silente per decenni, per poi risvegliarsi improvvisamente e innescare mutazioni cellulari. Oggi la prevenzione non riguarda più solo l'abbandono delle sigarette, ma una consapevolezza globale sulla salute virale.

è proprio così. Sembra infatti che l'acqua del rubinetto non stia danneggiando l'intelligenza dei nostri figli. Finalmente la scienza ha parlato in modo definitivo. Per anni abbiamo letto post allarmanti sul fluoro nell'acqua potabile e sui suoi presunti danni allo sviluppo del cervello. Molti genitori hanno vissuto nel dubbio, ma oggi arriva una risposta rassicurante. Un imponente studio della University of Minnesota, appena pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, mette fine a decenni di controversie. I ricercatori hanno seguito oltre 10.000 persone per ben 60 anni, monitorandole dai 16 fino agli 80 anni di età. Il risultato è chiaro: non esiste alcuna differenza misurabile nel QI o nelle capacità verbali tra chi è cresciuto bevendo acqua fluorizzata e chi no. Gli esperti spiegano che i vecchi studi, che avevano sollevato timori, riguardavano zone con concentrazioni di fluoro fino a 10 volte superiori a quelle permesse in Italia e negli Stati Uniti. A livelli attuali, il fluoro continua a essere un alleato fondamentale che riduce le carie del 25% senza alcun rischio per le prestazioni mentali. Una notizia che riporta serenità in milioni di famiglie. E voi preferite l'acqua del rubinetto oppure quella in bottiglia?

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

caso di Henry Novak sta scuotendo l'opinione pubblica mondiale e ha spinto Elon Musk a un intervento senza precedenti. Henry, uno studente di soli 18 anni della Southampton University, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato nel dicembre del 2025. Le immagini della bodycam della polizia mostrate recentemente in tribunale rivelano una sequenza agghiacciante. Nonostante Henry stesse esagerando, stando a terra e ripetesse di non riuscire a respirare, gli agenti lo hanno ammanettato e dichiarato in arresto per sospetta aggressione. La polizia ha scelto di credere immediatamente l'aggressore, che sosteneva di essere stato vittima di insulti razzisti, ignorando le ferite mortali del giovane. Elon Musk è intervenuto duramente sulla questione, definendo il comportamento degli agenti una vergogna assoluta. Il proprietario di X ha annunciato che finanzierà personalmente e integralmente la causa legale della famiglia Novak per morte ingiusta. Musk ha chiesto inoltre che gli agenti coinvolti vengano rimossi immediatamente dal servizio per la loro condotta disumana.

0: di Don Ledì.
1: E voi, cari amici di In The Morning, vi siete mai chiesti perché i nutrizionisti dicono di non buttare mai la buccia del limone? Quello che la maggior parte delle persone scarta è in realtà la parte più preziosa di questo frutto. La scorza è un concentrato puro di dilimonene, un composto naturale che lavora instancabilmente per la vostra digestione. Aiuta infatti il corpo a elaborare i grassi in modo più efficiente e stimola il flusso biliare, fondamentale per la salute della cistifellea. Non solo, la buccia contiene fino a 10 volte più vitamina C rispetto al succo e una cascata di antiossidanti chiamati flavonoidi. Questi alleati combattono lo stress ossidativo e supportano il metabolismo quotidiano in modo naturale. Non è un rimedio miracoloso istantaneo, ma un gesto quotidiano che trasforma i vostri pasti. Basta infatti grattugiare un po' di scorza, rigorosamente bio, mi raccomando, e ben lavata, su insalate, yogurt o infusi per fare

0: Martedì 23 giugno 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In the morning con Tony Marano.

ancora negli Stati Uniti questa mattina, dove la rivolta contro l'intelligenza artificiale è appena diventato ufficiale. In Ohio, per esempio, un movimento di cittadini ha deciso che le parole non bastano più e sta tentando un'impresa storica: inserire il divieto per i mega data center direttamente nella Costituzione dello Stato. Il gruppo Grassroots Ohio Residents for Responsible Development ha già raccolto 25.000 firme in sole 5 settimane. L'obiettivo è chiaro: bloccare ogni impianto che superi 25 megawatt di potenza. Una mossa che colpirebbe dritto al cuore i colossi come Amazon, Google e Meta, che stanno trasformando l'Ohio nel nuovo hub globale dell'intelligenza artificiale. Perché questa rabbia? I residenti segnalano bollette elettriche raddoppiate, un consumo di acqua spaventoso e una rete elettrica ormai al collasso. Nonostante i miliardi di investimenti promessi, i cittadini vedono pochi benefici e troppi sacrifici. La sfida ora è titanica: servono 413.000 firme valide entro il 1 luglio per portare la questione al voto di novembre. Se dovessero farcela, l'Ohio diventerebbe il primo stato a blindare il proprio territorio contro l'espansione incontrollata dei giganti del tech.

proposito di energia, la rivoluzione energetica potrebbe trovarsi in un panetto di tofu. Ma com'è possibile? Addio litio, gli scienziati hanno appena presentato, infatti, una batteria ad acqua che non esplode, non scotta e potrebbe durare più della casa che alimenta. Il segreto è in un ingrediente che miliardi di persone mangiano ogni giorno, la salamoia del tofu. Invece di acidi corrosivi e metalli tossici, questa batteria usa sali di magnesio e calcio. È così sicura che l'elettrolita è tecnicamente commestibile, ma il dato che sta scioccando il mondo dell'energia è un altro: 120.000 cicli di ricarica. In termini pratici, se la carichi una volta al giorno, questa batteria smetterà di funzionare tra circa 300 anni. Mentre le batterie dei nostri telefoni iniziano a morire solo dopo 2 anni, questa tecnologia promette di rendere obsoleti i costi di sostituzione per secoli. Non è pensata per il nostro smartphone, chiaramente, ancora un po' troppo ingombrante, ma per reti elettriche cittadine e grandi infrastrutture remote. Immaginate un mondo dove l'energia pulita dal sole e dal vento viene conservata in enormi serbatoi d'acqua salata, senza rischio di incendi e senza scavare miniere devastanti in zone di guerra.

indietro nel tempo per qualche istante. Provate a pensare che cosa stavate facendo a 16 anni. Mentre molti di noi pensavano ai compiti, Bojan Slat stava già progettando come salvare gli oceani dalla plastica. Oggi, quella che sembrava l'utopia di un adolescente è diventata la più grande operazione di pulizia della storia. Con la sua organizzazione, che si chiama Ocean Cleanup, Bojan ha appena superato un traguardo incredibile: 50 milioni di chili di spazzatura rimossi dai nostri mari e dai fiumi. Il cuore del progetto è nel Pacifico, dove enormi barriere galleggianti catturano tonnellate di rifiuti senza danneggiare la fauna marina. Ma non finisce qui. Per bloccare il problema alla radice, Bojan ha schierato gli Interceptor. Sono delle imbarcazioni solari che fermano la plastica nei fiumi più inquinati del mondo prima che raggiunga il mare. Dai canali di Los Angeles alle correnti del Pacifico, questa tecnologia sta dimostrando che un'idea coraggiosa può cambiare il destino del pianeta. E la prova che

0: con questo brano che si chiude l'appuntamento di questa mattina di In The Morning. Io non posso fare altro che ringraziarvi ancora una volta per il vostro supporto e per aver scelto di seguirci tutte le mattine tra le 8 e le 9. Torneremo per i più distratti questa sera in replica dopo la mezzanotte e ancora domani mattina alla stessa ora saremo qui in radio dopo le notizie delle ore 8 per altri 60 minuti fatti di grandi classici e naturalmente di notizie, informazioni, attualità e curiosità dall'Italia e dal mondo. Vi invito a rimanere sintonizzati perché abbiamo una colonna sonora di tutto rispetto quest'oggi nella nostra programmazione e questa sera in prima serata alle ore 21 torna oramai quello che è diventato un appuntamento fisso del martedì sera. Ugo Buizza con il suo spazio Tracce, due ore tra grandi classici e nuove sonorità. Grazie ancora e buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Disco Party, the return of the Disco 70.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: È il momento di parlare di tecnologia alla radio e noi anche oggi siamo ben lieti di farlo con voi, amici. Ben ritrovati con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. C'è il nostro magazine dove si parla di tutte quelle che sono le novità, anche quest'oggi un focus sui prodotti nuovi che troveremo magari al rientro dalle vacanze, perché già si comincia a pensare alle vacanze, ma anche al rientro, visto che negli scaffali saranno pronti altri gadget molto interessanti. Ce ne occuperemo anche oggi, state con noi.

l'argomento del giorno, amici, in questa puntata è quello di Cloud Mythos 5 e Fable 5. Attenzione, sapete che c'è stato questo ban e a quanto pare la colpa è forse da attribuire ad Amazon. Secondo Wall Street Journal, la decisione dell'amministrazione Trump di ordinare il ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 è arrivata dopo una segnalazione da parte di Amazon, che dovete sapere anche il principale azionista, comunque di Anthropic, ricercatori dell'azienda di Seattle, avrebbero scoperto un modo per aggirare le protezioni. Quindi il CEO Andy Jassy ha informato i funzionari governativi. La CEO di Utah Security afferma che non è un vero e proprio jailbreak. Che cosa succede? Al momento Amazon, insomma, non si sa se abbia fatto la spia, come si dice. Beh, però diciamo che sono conferme non ancora ufficiali, quindi ecco, si tratta di indiscrezioni. Secondo le fonti del Wall Street Journal, i ricercatori di Amazon sarebbero riusciti ad aggirare i filtri di Cloud Fable 5 e ottenere delle informazioni che potrebbero essere sfruttate per eseguire degli attacchi informatici. In pratica hanno effettuato il jailbreak del modello. Andy Jassy, appunto il CEO di Amazon, ha contattato subito l'amministrazione Trump per discutere di questo problema. Dopo un meeting tra vari funzionari del Dipartimento del Commercio, ha deciso di imporre il divieto di accesso sulla base delle norme relative alle esportazioni.

personaggio che potrebbe veramente debellare lui stesso da solo la fame del mondo. E questo personaggio è Elon Musk. Attenzione a quello che vi dico: 1.000 miliardi di dollari, che è una cifra che il cervello umano forse neanche è progettato per comprendere. La usiamo come se fosse un numero, ma è più simile ad una distanza astronomica tradotta in valuta. Elon Musk è ufficialmente il primo trilionario della storia. Beh, proviamo un po' a capire che cosa significa questo. Per contare 1 milione di secondi si impiegherebbe 11 giorni e mezzo. Per arrivare ad 1 miliardo di secondi sarebbero necessari 31,7 anni, buoni qua. 1 trilione di secondi invece, pensate, corrisponde a 31.700 anni. Per raggiungere questo intervallo temporale, partendo da oggi, il conteggio sarebbe dovuto iniziare nel Paleolitico, quando c'era l'uomo di Neanderthal. Ecco, ora cambiamo metodo di misura. Immaginiamo magari di guadagnare 1 milione di dollari per ogni metro che noi camminiamo. Partendo da Times Square a New York si raggiungerebbe 1 miliardo, arrivando al Museum of Modern Art, qualche centinaio di metri. Per 1 trilione si dovrebbe camminare per 1.000 chilometri, magari da Times Square a Dayton nell'Ohio. 9 giorni e mezzo di cammino ininterrotto. Ecco, una banconota da $1 pesa esattamente 1 grammo. 1 milione di banconote pesa 1 tonnellata, circa, diciamo così, quanto 5.000 belle balenottere azzurre più grandi mai esistite, che possono raggiungere le 200 tonnellate impilate magari una sopra l'altra. Beh, quindi impilando 1 milione di penny si otterrebbe, pensate, una colonna alta circa 1 migliaio, quasi 4 volte altezza dell'Empire State Building. Con 1 trilione di penny la stessa colonna sarebbe così alta da raggiungere la Luna e tornare sulla Terra 2 volte. Avete capito chi è lui, Elon Musk? 1 trilione di dollari, insomma, più che sufficiente a risolvere, come dicevamo, la fame del mondo intero entro il 2030. È incredibile che, insomma, una ricchezza così sia concentrata nelle mani di una persona.

continuiamo dopo la musica, andiamo avanti in questa puntata perché dobbiamo parlare anche di intelligenza artificiale come se fosse la prima volta che lo facciamo. No, questa volta la cosa, amici, è seria. C'è Siri, ecco, con la nuova versione dell'assistente digitale annunciata dalla Apple durante l'evento di Barcellona. Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, i risultati dei primi test sarebbero positivi, ma non può ancora competere con i concorrenti per alcune attività, quelle più complesse. Manca anche la funzionalità che consente di accedere ai chatbot di terza parte. Siri AI, ecco, offre quasi tutte le funzionalità annunciate 2 anni fa, comunque mai arrivate sul mercato. Può finalmente però rispondere in modo pertinente a richieste più personali, cercando delle informazioni nelle app e comprendendo che cosa viene mostrato sullo schermo. La nuova Siri può gestire anche delle attività quotidiane, quindi la maggioranza degli utenti non deve più avviare le applicazioni di ChatGPT o altri chatbot. Però, ecco, c'è un però: non può gestire ancora compiti più complessi offerti dai concorrenti, tra cui la ricerca dettagliata, le analisi dei dati, la scrittura di codice, magari la revisione di documenti legali e la generazione di grafici, presentazioni e fogli di calcolo. Queste funzionalità potrebbero essere aggiunte in un futuro insieme allo sviluppo di capacità agentistiche, quelle un po' simili a Open Cloud, che consentono a Siri di eseguire delle azioni in autonomia per conto dell'utente. Comunque, ecco, una possibile novità era stata già anticipata a fine marzo, si tratta del